0: ecco, che bellezza, che meraviglia, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Italiani del mondo che parla, ascolta, capisce il nostro italiano, il nostro veneto, no?
3: Beh, fa dire Bartoletto.
2: Ah, si è come che mi ha anche con passare via, certo? Ah, quando mi diceva c'è, si capiva poco da mangiare.
3: Ma sei che emoziona?
2: Mi penso a casa, Carlo D'Adrio.
3: Ma ti ha fame?
2: No, quella non proprio, ma polenta tanta, certo.
3: Polenta?
2: Ah, se flacchea dopo polenta.
3: Voglia di tante robe.
2: Tante robe, passa voglia di tante cose.
3: Sa voglia.
2: Salami, caro, si taglia via fini come una carta.
3: Ah, eh?
2: Oh. Pane poco, una volta la noce va.
3: Pane e bagna.
2: Mangia tanto pane e bagna, ma quando che c'era, eh?
3: Polenta e latte.
2: Polenta e latte, sento una volta, adesso mi conosco. Dei notori scolo di un vicino nostro.
3: Ma perché?
2: Per mangiare con polenta.
3: Butto dire. Scolo e polenta.
2: Polenta e scolo. Mai mangiati?
3: Puoretti come i ragni.
2: Mai mangiare?
3: No, mi scolo no.
4: Neanche a me.
3: Latte sì, ma scolo no.
2: Latte sì.
3: Scolo.
2: Otto fratelli.
3: Maria Santissima.
2: Tutti sentiamo. Sta in terra copiato con la polentona, la mamma passa a scolo caldo.
3: E dopo lente?
2: Dopo lente e scolo.
3: Te vedi?
2: Se no la pizza cane, volta a catare qua e là.
3: Ma qua che te si scantrio così?
2: Patate dolci tante. Cada scolera che andia via che fia fumo.
3: Qua a terra è tutto.
2: Amor di Dio.
3: In colonia. Che epoca qua bergamote può baruffare quei quattini.
2: Ah, si veniva tante frutti perché ci era sempre in volta. Balette. Oh, a me mi penso anche se mangia. La dici pizza cane così tanto te sbarro, certo? Che per fogliette fresche e limpia un pochettino di tempo. Poco è magnetto.
3: Magne.
2: Tutto? Tutto. Dopo sono marita, prima volta che sono marita, aveva.
3: Ma è prima volta?
2: 22 anni, no? Aveva un po' di schei. Ci hanno aiutato anche al seminario, no?
3: Del buon?
2: Beh, fatica.
3: Non sapeva.
2: Ho dato mi due
3: non
2: anni.
3: Non sapeva.
2: Ma dopo mi ha la via.
3: Immaginarsela. Quello è neanche a dirlo.
4: Cioè, ma di punto. Si è emozionato e si è fuori.
3: Storia della vita di Bartoletto.
2: Su padre della mia donna.
3: Biografia.
2: Su padre della mia donna che si è marita. Mi ha dato la mela colonia.
3: Era un italiano o tedesco?
2: Italiano.
3: Italiano.
2: Ha dato la mela colonia. Che non ci era poveri, no?
3: Mela colonia, se
2: ora siamo maritai. Mi siamo a farsi a vita due tre galline. Un pochetto. Ma i soldi?
3: Dove soldi?
2: Non si vede i soldi.
3: Dove soldi?
2: E vai un mese, due, vieni un anno. Mi ha dato un tocco Emilio Belgio. Piena secca, puri panoncini. Non scende avanti. La sera con c'è la Bibbia.
3: Sì.
4: La Bibbia.
2: Sono andato a pregare a me Gesù Cristo che mi ha fatto tipo una riunione a serio, no?
3: Come ah, me.
2: Ho bente giunti qua che vai avanti perché sennò muovo il capoeira in cammino.
4: No, gente.
3: No, la prima persona che sento che ha fatto una riunione con Gesù Cristo.
4: Anche a me.
3: Mai sentito.
2: No, per di dopo ho capito un cristiano a casa, parlava in brasiliano.
3: Opa.
2: Se un Bartoletto.
3: Oh, seu.
2: Quer comprar uma máquina.
3: Máquina? De trilhar, bater milha.
2: Não, para fazer dinheiro.
3: Que?
2: Tu pensa na época dei conti?
3: Sim.
2: Conti de reis?
3: Um conto, dois contos. Prima i fiorini, dopo i conti.
2: Que época lá?
3: Era um fiorinho, fim e nove. Dopo era 10 conti, 11 conti.
2: Proprio così.
3: É cosita.
2: Olha, John. Esta máquina lá. Dito, ma come funziona? Dito, segredo.
3: Segredo?
2: Ora vai su e sola, no?
3: Ora ti te che pensare il Signore mi ha mandato?
2: Ma beffa, dica che pensa su.
3: È il cristiano.
2: Ora ciò, e mi era medio avvelio da vita. Medio triste.
3: Depressione.
2: E cose non andava bene.
3: Quasi,
2: La donna si mette malata su. Ora ciò, su e sola.
3: E i fiori vecchi, no?
2: Noi ancora.
3: Noi ancora.
2: Ora ciò, mettevo su sta macchina insieme a Taulin. E girava la macchina, a fia. Stava tam.
3: Stava tam.
2: Ecco il cabaluio qua, fia. Stava tam. Saltei a fora.
3: Ah, è?
2: Cara, sta la tanca d'ava. 100 conti.
3: 100 conti?
2: C'era da epoca a più grande nota che c'era.
3: Madonna.
2: Ora, lui metteva una foglia via da via. Questa macchina, foglia bianca.
3: Ehi.
2: E la saltei a fora perché è pronta qua davanti.
3: Pure i soldi.
2: Ora lui macchinava nuovo.
3: Sì.
2: Quando girava, via. Sta la tam.
3: E fu.
2: Nata nota e sento con Maria Santissima. Ho detto, è il Signore Grande.
3: È il Signore Grande.
2: Signore Grande.
3: Ah, sì, il Signore Grande.
2: Ora ho detto, mi resto qua macchina. Quanto voto? Un B.
3: Un B?
4: Un B?
3: Cramento.
2: C'ho mai era soldi.
3: Immaginarsela.
2: Beh, soldi.
3: Dove cattare tutti i soldi lì?
2: Boh, allora godito di mattina. Parliamo serio, mi ti qua. Te torni. Sì, a mangiare ho volto qui. Vamo fare un negozio, signor Bartoletto. Signor vai ficar molto ricco. Mi mega crescesto io oggi.
3: Il signor foi o escolhido.
2: Allora ciò, sono saisto, sono dato del superintendente.
3: Cramento!
2: Allora raga, vesti i soldi depositai, no?
3: Dove?
2: La intendenza.
3: Ah, sì, date il superintendente.
2: Ora me ne adatto ciò di un 30% sono da macchina. Ora ciò, sono dato da un compare mio, ho detto, vale, mi occorre soldi.
3: Soldi? Quanto?
2: Mi occorre tanti soldi in prestito, compare. Lui invece di prestarmi e giutarmi, mi ha detto le cose che ha scambiato. Bartoletto, la gente non si fida più di nessuno. Bisogna stare con gli occhi virbi, stare attenti, che sei un charlatan. Ma mi non volevo sapere, mi volevo i soldi.
3: A macchina, per comprare a macchina.
2: Allora ta, come dire, mi ha urta via, non mi ha prestato i soldi.
3: Che vedi?
2: Che non ti dà l'ostro, sì.
3: Manco te morissi.
2: Ma via ciò.
3: Qui tuoi soldi.
2: Sono andato da un cristiano che era ciò che comprava terra con venisto fu la mela colonia della donna.
3: Sì, tomato.
2: Ma mi voleva comprare una macchina.
3: Sì, dopo qua macchina.
2: E vuoi mostrare a me donna come che si fa? Perché se che domande a me di dire no.
3: Boh, vale.
2: Ora mi chiappa i soldi.
3: Vende a terra senza sapere.
2: Senza sapere. Di Dio capitalom. Metti la macchina. Staratan, sento. Staratan, sento. Tu fermati, vale qua i soldi. La macchina è mia.
3: Un B.
2: C'era una smalata di soldi.
3: Immaginarsela.
2: Tu mi fa un signore adesso che compri il Dio a terra da me.
3: Su?
2: Da me donna.
3: Devi fare fuschini a questo.
2: Ah, tutti che fa invidia, no? Passa così la sera quando che scurio con mangiare qualcosa su di sola. Con adesso vuoi virare la notte qua, vuoi fare un pacotto qua che tocca da fuori del quadro. Buttato fuori la muccia delle foglie del Rio Bianco e con scurisia.
3: Staratan.
2: Staratan, sento. Staratan, 200. Staratan, 300. Ma mi subia cantea. Quando arrivate non lo stalatan, nove stalatonai, stalatan niente, stalatan niente, stalatan niente.
3: Fennio papel.
2: Vado un papel che ne, vedi la macchina, che era una carta scritta così. Questa è la macchina scanta bauchi. Che era un papel scritto dentro. Soldi che ne era P. Ma c'era pure notte i soldi. Non c'era le foglie.
3: No.
2: No, le foglie erano tutte là che ho contato. Quelle che ho buttato erano tutte. Sono andato due in cantina. Sei a massa il ferro.
3: No.
2: Sono venuto su. Ho dato 7 milioni di smassate che la macchina là che ho fatto pure frantumo.
3: Dismissia fin San Piero.
2: Sono andato due in cantina, coperto a spina e sono andato sotto qua a bocca.
3: Cramenti.
2: A che non bevesto, me go in ciucchio. A che non tolto su una spansata, dove che sto pesce? A testa per un tambore. E poi, go dormio da cantina.
3: Con la spina aperta.
2: Ciucco con la spina aperta.
3: Su per faccia.
2: Perso tutto. Una scuola compagna in vita mia. Mai più.
3: E l'uomo il brasiliano?
2: Pi visto.
3: Beh, mancaria che tu avessi visto
4: beh,
3: ancora.
4: Manca questo te che ha toccava tu
3: e tuo vicino là te che avvisa.
4: Quel che pare che era
3: lì. Pare che era triste,
4: no? Cattivo, che voleva mi aiutarti da quel che ti salvea.
2: Beh, a fatica ci aveva chissà qualcosa.
3: E tu no, la tua donna vista sapeva che te che vendesse a terra.
2: Beh, a fatica che veniva sta resta là che sta prima donna mi lo spartiva.
3: Beh, che spartiva.
4: Ah, beh, a fatica che lo spartiva.
3: Dura poco allora.
4: Poco.
3: Ben, dopo conteremo ancora, Bartoldo.
2: Beh.
3: Vita del Bartoldetto. Devo suonare dentro il programma Giuvenale dal Castel canta sul fuoco. Una bella suonata.
4: Bellissima.
3: E anche al gruppo ricordi la mescola della polenta.
2: Zuppa testa del Bartoldetto.

0: 87,9.
1: 7:38.
2: A frequência do sucesso.
3: 87,9.
4: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, furação de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, ecco, benessa, maraviglia, torna, ritorna il programma
5: Italiani nel Mondo.
4: Noi ti avevamo la città di Antonio Prado, qua a Serra Gaúcha, di Rio Grande do Sul, di agosto. Fala da notte italiana. Lui che dice là che è la città più italiana del Brasile. L'ora che sarà il cardapio, polastro a meno arrosto
6: e rostia,
4: ecco.
6: Cabagna,
4: ecco, polenta rostia e brustolata, patate dolce, osso col, salame, formaggio, cucumeri, pan, grostoli, le fritole, no? L'ora dopo che sei bulli, cuche, caffè, biscotti, coloniai, vin, cooler de persego, mosto de uva, refrigeranti, frutti e dolci e dell'avanti, no? Beh, sempre alle 8 alla sera. Informazione www.noiteitaliana.com.br. Che programmazione fortissima, mia vero?
6: E vien conoscere anche Antonio Prado, la città di Antonio Prado, il patrimonio storico de Rio Grande do Sul, se sta tomba. Una grande parte del centro della città, le case tutte quante fatte di legno con caratteristiche desti anni, original,
4: pio,
6: tutto original. Vieni a conoscere Antonio Prado,
4: bellezza. Devo ascoltare il jingle della

0: Beleza, feste per tutti i cantoni, ma adesso è ora del sonade. Gruppo Bellonesi, la pregiata del tabacco. Bella sonadetta. E anche a Coral Voces do Prado, la bella giardinera.
1: La presetta del tabacco si è appresa che va piccata te a cintura, non che va il fumo, si è a tabacchera, capio? Avanti.

0: no, antes di torniamo col programma
1: Italiani nel mondo.
0: Mia vera che sei così.
1: Proprio così.
0: L'amore l'ha sempre belle parole. De ortenila dalla chiesa Lorenzetti, de Tucunduva, Terio Grande del Sul. L'ha scritto insieme a te il libro De storie frotore dell'Ovilio Costa e Arlindo e Tassir Battistel. I ragazzi di Ancoi, i dis dei vecchiotti della volta, Iera in drio come la coda di un can, o se no come la coda di un porc. E può essere che sia sta vera, ma i vecchi anche i savea parlare e i ghea i su bei sentimenti. Quando uno il ghea catà una bella ragazza che gli piacea tanto e gli portè un fior e il ghe disea: oi che bel fior che il vien dell'amor, mi che vel dago a so come stago. Sicuro che sa come sta, perché l'è innamorà. Se la tosa che piacea de sto ragazzo la che rispondea: tua proposta l'è bella e buona per ricever, è il fior più bel che sei tu. Manco non ho mai sentito la gioventù dir ste belle robe, parfin che sia in bambì, che sia del mondo della luna. Oh, benvenuti, cosa mi disito?
1: Bella!
0: Bellissimo!
1: Bel del mondo.
0: In poche parole. Allora, si insaiava per arrivare di amorosa e dirgli queste parole qua. Ascolti ancora, cosa che il ragazzo che dizia la tosa. Oi che bel fior, che il vien dell'amor, mi che vel dago, a so come che stago. Se gli dè un fiore perché glielo dea di gusto, perché gli voleva bene alla Ela.
1: Puro.
0: E se gli voleva bene a Ela, e stia ben lui.
1: Aveva buona intenzione.
0: Buona intenzione. E allora Ela che rispondeva a lui, quando la ciappeva il fiore: tua proposta la è bella e buona per ricever. È il fior più bel che sei tu. Ti siete se un fior bel.
1: Dio, e fatto il namoro.
0: Fatto il namoro.
1: Ma che assolutamente. Lì se maridea.
0: Se maridea, vero?
1: Sì, lì se maridea.
0: Va bene.
1: Questo che ha perso tutto. Il romantismo esiste più?
0: No.
1: No, non esiste del buono, no, se è vero, non sono di scherzare.
0: Quei che dice sto ficando,
2: totalmente differenti, no?
1: Bartolo, ho detto, se mia facile.
0: Che sia un proverbio che dice: come benvenuti.
1: Che se parla dell'amore, no? Ha detto che la fame fa dar dei chi salti, ma l'amore fa dar dei quei pi alti.
0: Sì.
1: Allora.
0: Quando che si vuol bene a una persona, che si è caro di star da rente, che quando che te la tocchi, te senti una sensazione tutta quanta strana, mi è vero, differente e gustosa. Lei perché se che vuol bene?
1: Bella fatica.
0: Bella fatica.
2: Mica volta, me con catana morosa.
1: Del buon?
0: Ma pronta?
1: Ma quante morose che ti passano?
2: No, ti seguo in me anni, no? E allora io mi volevo un bene, ma io guardo bene che mi volevo.
1: Persa.
2: Ma a me non c'era buona da impianirla.
1: Che?
2: Non stia incinta mai, ciò.
1: No.
2: No, non gravidava.
1: E la voleva un fiore.
2: E la voleva un fiore. Tutta la vita voleva un fiore, no?
1: Se vera il sogno delle donne. Allora era il sogno.
2: Siamo andati dal dottore. Allora trattamenti, mestieramento, ma che è perché là che c'era mia recursi, no?
1: Rondo,
2: Allora ciò, niente.
1: Niente.
2: 3 anni dopo, tentative, vai e smisia e tira e pro e avanti, in su e vai e non era maniera.
1: Non era Cristo.
2: Allora siamo andati di un... De un tipo un curandero. Un che benedia, che segnea.
1: Sì.
2: Ha detto a ella: letto psichico.
1: Che?
2: Le psicologico non stai gravida. Non è perché lui che non vai. E ti che non te sei buona. Le vedo qua te carte, mi stiri qua mi dice. Le ti che te hai paura, che te hai tanto, te vuol tanto un fiol, capio?
1: Mico capio.
2: Beh, ecco.

0: dopo, adesso cominciava a sentirsi gravida.
1: Ah, eh?
0: Oh, a Jenny non tanto contenti che veniva il piccinincio.
1: Pam, guardi!
0: La pancia che cominciava a crescere.
1: Che meraviglia!
0: Allora, ha detto adesso che sono in 3-4 mesi, vado al dottore, no?
1: Sì, prenata!
0: Allora i dottori, ha constatato, no?
1: Diagnostica.
0: Quei che tende dei gravide che chiama come?
1: Ginecologista.
0: Proprio quella. Ha detto che era che aveva una gravidez psicologica.
1: Che?
0: Psicologica.
1: Una gravidez psicologica.
0: Ecco.
1: Ma signor, bel buon.
0: Ora, a disgrazia.
1: A disgrazia.
0: I gatti cominciano a chiamarmi bici de vento.
2: No,
1: Io penso della donna del vento.
2: È serio?
0: Ciò vi ho detto. Non scominciate a chiamare in odio.
1: Immaginarsela.
0: Ma un Dio che va a donna. Una roba della caretta con che Dio un po' scopare.
1: Col timon. Anca, no.
0: No, mi non poteva sentire. E fia apposta.
1: Fia apposta.
0: Oh, bici de vento. Maria Santa. Sgraffia in terra che aveva su mattoni quel che era che tre andrì. Ok?
1: Insomma, mia faccia.
0: Per disgrazie di altri? No, mi piace mia che lo vedi.
2: Ma allora?
1: Visto che è malastica.
2: Ma non so neanche cosa dire.
0: Allora c'ho, una volta un mega chiamato di bici evento, ho passato la mano con ciapà, ha godato un 30 pugni senza fermare, dato a fermarsi del dottore.
1: Quasi compà.
0: Prendetemi il suo sapello mega chiamato. Sì, e mi dava sempre via con perché di là perché voleva occuparmi, voleva ciapparmi.
1: Sì.
0: Compravo le uova così da lungo.
1: Gramente.
0: Piantata, attraversata la cintura, ho detto nessuno mi ciappami.
1: Una pistola.
0: Non è bove, no?
1: Sì.
0: Ora, ho detto, non vuoi più che mi chiama il bici di vento,
1: Primo.
0: Che mi chiama?
1: Mi è fuori delle brutte grazie.
0: Ora, aspetta, Simon, mi ha chiamato là.
1: Simon?
0: Dito, ma ti ho detto qua che problema sei. La via canonica Milu. Ma ti ho detto, sentite qua. Signore sa cosa che fa. Anzi che il signore, di sì un cristiano buon, non te che è colpa che cose non vai bene.
1: Se non sei per essere adesso, va a essere qualche dì.
0: Di avanti, prega tanto e fede in Dio, te vai avere un fiore, gli sciocchi che avevamo, che tu donna anche da caro.
1: Sì.
0: Poi mega fa una predica e poi mega fatto piangere.
1: Vedi?
0: Ho detto, sta buono allora. Mi ha detto, allora queste ti fai male a grazie, ti fai male a un, ciapa calma che te che è lì, butta via,
1: Vanti che è? Avevi ragione.
0: Vanti di tirare il gattilio bisogna pensare tre volte.
1: Perché dopo?
0: Ho detto un amico mio caro che mi chiama di bici evento. Ma va là, non sta battendo, Tito Tan. Mi prometti che non ti fai niente. Ho detto, imprometto. T'ha impromettito e fatto il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, fuori per porta di Dio.
1: Tutto bene, essa una maraviglia. A testa sera un'altra.
0: Ha un alivio, no?
1: Sì.
0: Un descargo di coscienza. Va fuori ciò, domino.
1: Che?
0: Paiao!
1: Paiao!
0: Ho dato un tiro con lo strassino in terra, con passi.
1: Sì, tomato!
0: E prete le vignette là, mi dava con due occhi grossi così.
1: Ma signor, ma!
0: Mi ha detto così, ti ho mai detto! Ti ho detto, papà, che ti ha chiamato bici di vento, che mi combina che mi è ti! Ho detto, no signor, se mi chiesi chiamare bici di vento, che combina che non che fai niente. Adesso, chiamami per pinighe, e il pneu da bicicletta!
1: Anche a me lo
0: comparia.
1: Anche al prete lo comparia.
2: Questa è buona.
1: Bici di vento ancora vai.
2: Buona,
1: venire in pene la bicicletta.
2: Per amor di Dio.
1: Ben ciapai. Devo suonare, Bartoletto. Due belle sonadette canti alpini. Signore delle cime.
2: Opa.
1: Ascoltè che bella sonata. E anche gruppo Sesta Fera Alegre. Go spacà tutti i ossi.
2: Ecco, go spacà i ossi. Signore delle cime, sede coral, che va a tutte le persone che integra gruppi de corai che ascolta il nostro programma, mia vera.

0: 87,9.
1: 87,9 FM.
2: Aqui é o seu lugar.
3: Você que quer ouvir rádio de verdade está na frequência certa.
4: Please don't stop the music.
3: Ative FM. Essa é a rádio. Muito mais rádio. Muito mais você.
5: 8:49.
6: Estofaria de carne, Lauri in Geralbe, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
7: Está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ligado aqui.
0: 87,9.
8: Ecco, si torna, ritorna al programma Italiani nel mondo.
9: Ma certo che siamo tutti da bene a Cancun con il programma. Mandiamo un bacio a nonna.
10: A nonna?
9: È.
10: Due basi a nonna.
9: Bacio due a nonna allora, no?
10: E un strucco di male al nonno.
9: Nonno, poveretto, nonno, che gasto sia tanto quando c'era piccinino giovane, no?
10: Nove pide a nonna.
9: A nonna anche, vero?
10: A nonna,
9: E nonna che capiva 15 fiori, 12.
10: 9, 10, 8.
9: Ma che ciucciava tutti.
10: Fariglia, quanti sei? In quanti fratelli? 8, 10?
9: 8 fratelli.
10: 8? Tutti vivi?
9: No, sono mi vivo.
10: Che?
9: Che altri lavora.
10: Tipo, no. Furbo solo guardandetto.
9: Quando?
10: No, ma tu sei.
11: No, ma tu sei, non va via così. Mestiere non funziona mia bene così.
9: Che si becca gente di un bruscale fine?
10: Sì, Bartoldetto, bisogna adiantare l'ora, no?
9: Ma è Abrina?
10: Abrina e la vigna a butta quando la gatta era calda, pio?
9: La sta là intanto.
10: E la sta là, te attai e la sta là, bisogna
9: fare. Ibernando.
10: Bisogna fare trattamenti d'inverno per prevenire muffa e quante malattie che vengono fuori del sta, dopo quando che entra in vigore, capio?
11: Capio.
10: Dopo agosto, fin di agosto e tal, e la attacca a buttare. Fa un caldetto e la viene.
9: Ma allora bisogna mia nonna questi che fanno un programma solo a buscare vigne?
10: Sì, può essere.
11: Manca, mica altro che potremmo fare. Abbiamo una sciacola che un che brusca ben, che sa tutto, dai che deve e vigne, mi è vero?
10: Sicuro. E parlare in bruscare vigne, parlare in vigne, adesso zena ora tanto importante, qua per noi, te a Serra, qua a Paraná, Santa Catarina, che zena regione, che se somenia col clima, ora de piantare. Piantar che? Piantar frutti, piantar mude, piantar vigne, piantar una pianta. Sia una pianta nativa, un piede angico, una mariamola, o sia anche una mura di una pianta fruttifera, una arancera, una bergamotera, una noghera, sia la pianta che sia. Perché questo estro che somenia che sia poco niente? I nostri, chi si vinisti, quando chi si arrivai qua a trovare quel che era? Banane, qualche bergamota e recche metterne.
11: Gatto, che piantarli i frutti, vero? Perché in mezzo al mato, i ciare...
10: E ciari, un poco niente. Allora com'è che zena un mestiere tanto importante ti assar un piede qualcosa pa un fiol tu maiar, un nipoto tu andare attorno a bergamota, vara che il pielaso è stato il nonno che ha piantato, oltre pare che ha piantato.
11: Sì.
10: Allora insegnare a sempre a perpetuare italiani e gà, tutto il essere umano, il gà, le bestiolette, le gà, la idea di perpetuare la razza, la esistenza. Perché che fermo fioi? Per chi mettende e per chi continua fando famiglia. Per non morire il cognome. Mi avere che se così ta. E la pianta la se stessa, la stessa maniera. Allora ti, che te che mai piantare una pianta, un pin. E gente mi conosco, Marossica, persone che con 65 anni si è andati a piantare un pin. Un pin mette 15 anni, 20 per cominciare a produrre un pignon, per andare a mangiare un pignon. I gatti amati matto, avete a mangiare pignon e ti con che tal, li devi

0: 80 anni te mori e tu mangiare che? E lui gamma in apignoi di quel piela. Ora bisogna sempre credere nell'esistenza, bisogna credere in quel che si fa. Vai, compra, pianta, ciappa un pignon nel mercato, mena, pianta dentro un bicchieretto. E quando che il butta, vai fuori e pianta lo cantone della tua terra. E quando perde anni te lo vedi.
1: Ah, sicuramente, la te,
0: l'allo. L'allo. Ora sì, quel che sia, pianta una pianta. Giuta la natura. Sei un promotore dell'impresa dei gas carbonici, filtra l'ossigeno, le piante, sei sempre l'idea di distruggere, cavare, ribaltare per piantare soia, piantare mili, piantare questo e quel, molar bestie. Ma bisogna fare l'area del riflorestamento.
1: Bisogna preservare la natura, come Dio irì, mia vera.
0: Dio irì, pianta, Dio irì.
1: Così.
0: Vieni osei a casa tua, pianta una pitanghera. Te che hai mai visto un osel a tua casa? Pianta una pitanghera qualcosa per vedere se viene.
1: Sì, frutti,
0: vieni mai a
1: bergamotte,
0: vieni fuori tutto,
1: fighi,
0: tutto,
1: mense, persighi, frutti,
0: quel che viene,
1: Vatti
0: a tua agropecuaria, a casa del ramo dove che vende mude, fruttifere o native e compra e pianta, una, due all'anno, tre, quattro, te vedete vedere che belle estro e come che te vedete sentirti meglio.
2: Non la che te che becca l'esiste un libro,
0: E
2: fatto un fiore, pianta una pianta.
0: Pianta una pianta.
2: No, dopo te può morire.
0: No.
2: Sono qua 100 anni.
0: Ah, bon.
1: Cosita sì, cosita
0: sì. Se c'è il costume malasca di quando che nasce un fiore, piantare una pianta.
1: Ah, sì?
0: Sì.
2: Ma ora mi pupà, da diverse piante,
0: Avanti, suonate dentro il programma,